0: You're beautiful, you're beautiful. A proposito di pronuncia, you're beautiful, lui dice così. James Blunt su RDS. Stiamo parlando del paese che più vi piace, del paese che più amate, del paese dove non dico vorreste vivere, ma quantomeno vorreste andare spesso, no? Perché
1: sì,
0: perché
1: magari il paese in cui siete già stati o che vi ispira, magari andrete a visitare prossimamente.
0: Per esempio, mio padre, che per tanti anni non ha viaggiato, poi siamo andati 3 volte a Parigi a vedere la Francia, ce l'ho portato anch'io. Per tanti anni lui amava la Francia, era pazzo la Francia perché aveva letto tutta la Francia, ha letto tutti i Victor Hugo possibili e immaginabili, letto la storia, lui amava la Francia senza averla mai vista. Perché
1: e poi l'aspettativa è stata
0: all'altezza. È piaciuto, certo. Piaciuto. Beh, Parigi che non ti piace?
1: Parigi,
0: è complicato.
1: Sì. Sentiamo... i francesi magari.
0: Costi, ah, madonna. Ragazzi, allora questa cosa, io dico una cosa impopolare.
1: È un luogo
0: questa
1: comune.
0: Cosa che gli italiani pensano di essere i più fighi del mondo, i più furbi del mondo, i più... ragazzi, fidatevi che c'è gente intelligente e sveglia anche in altri paesi.
1: Ovviamente blamiare
0: non
1: una
0: lo dico
1: butade.
0: A te, no, ma lo dico a tutti perché i francesi antipatici, i tedeschi precisi, gli svizzeri noiosi e gli americani stupidi. Ragazzi, non è così, è piena
1: non
0: di gente interessante
1: comuni,
0: e non interessante in tutto il mondo.
1: Va bene,
0: cioè, poi c'è gente civile e incivile e questo è un altro no, mi fate tirare fuori sta
1: sentiamo
0: cosa.
1: Un po' le voci dei nostri ascoltatori.
0: Molto meglio, guarda.
2: Ciao a tutti, per noi il viaggio top, il viaggio preferito che abbiamo fatto è stato il Costa Rica, dove regna la natura e deve essere e tu sei solo un ospite. È stato un viaggio meraviglioso.
0: Lo so, però gli abitanti del Costa Rica non sono simpatici come gli italiani, Non ti invitano a casa e ti fanno mangiare il pecorino,
1: Ma niente, ormai se l'è attaccata al dito, va bene.
0: Un bacchio, le cose. No, poi basta, adesso c'è la pubblicità, poi parliamo di altri paesi che vi piacciono, però dovete dire alla fine di ogni messaggio, però gli italiani sono più simpatici, questa è la frase storica.
1: Messaggi vocali brevi al 388-22-38822.
0: La puzza tutta andata.
3: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
4: Instagram, TikTok e Facebook.
5: Spacciocchiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Spacciocchiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spacciocchiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. Spacciocchialivision.it.
6: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
7: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: 12.000 persone hanno già detto sì. E tu, domenica 27 settembre, vivi la Polimiran Milano 26, la 10 km del Politecnico di Milano aperta a tutti, con un percorso unico, tanta energia e tutta la musica di RDS 100% grandi successi. Ti aspettiamo sulla linea di partenza. Iscriviti su sport.polimi.it.
1: La città che amate di più al mondo, dove siete stati o magari dove avete in programma di andare a visitare, 388-22-38822, i vostri messaggi vocali.

0: Marco Mengoni, io ti aspetto. 14:48, si sta parlando dei posti, nazioni che abbiamo visitato o magari che vorremmo visitare, che amiamo tanto. Abbiamo dato diamo la parola ai nostri ascoltatori.
1: Certo, però mi raccomando, l'importante è dire alla fine che gli italiani sono comunque i migliori. Prego.
2: No, la mia nazione, quella là, una nazione che vorrei visitare tanto sarebbe l'Inghilterra, specialmente potrebbe essere Londra.
1: Beh, sì, direi
2: la città, questa città è molto bella. Bellissima. Anche perché c'è l'orologio con l'enorme, lo stadio del Tottenham che è bellissimo. Mi piacerebbe molto.
1: Certo, cioè io spero, ti auguro naturalmente che ti porti la tua famiglia presto, andrà in Inghilterra a Londra.
0: Sintomatico che sappia il nome dello stadio.
1: No, la cosa più bella è lo stadio del Tottenham e l'orologio grande, il Big Ben.
0: Big Bang.
1: Però vabbè ragazzi, sono comunque due simboli importanti, uno sportivo e uno storico.
0: Certo,
1: diciamo.
0: Quindi bisogna comunque viaggiare per andare a vedere altri paesi.
1: Cioè ci sono stadi anche, chi chiama il calcio, ci sono in giro per il mondo, ci sono stadi meravigliosi. Io ho visto tanti anni fa quello di Madrid, dove c'era poi dentro Zidane, ci ho anche chiacchierato, è uno stadio fantastico.
0: C'è proprio che organizza i viaggi, no? Per andare a visitare magari anche soltanto gli stadi in giro per il mondo.
1: Tour proprio negli stadi, prego.
3: Ciao a tutti, il posto bello dove sono stato è l'attraversamento del Salar dello Uyuni in Bolivia, lo rifarei miliardi di volte.
1: Bolivia.
3: Un cielo stellato la sera, paesini e isole incredibili di cactus nel mezzo.
1: Certo.
3: Ma comunque c'erano gli italiani più carini. In assoluto. Ciao a tutti.
0: Quanto ti fa impazzire questa cosa?
1: La cosa più bella comunque di quel posto, tutto bello, tutto fighissimo, ma c'erano gli italiani che lo abbellivano ancora di più.
0: Italiani.
3: In assoluto.
1: Che poi,
3: ciao a tutti.
1: La cosa più pensate che c'è gente che è felice di trovare gli italiani quando girano all'estero. Guarda gli italiani. Io invece mi piace, ma non lo trovo più un posto al mondo dove non trovi un italiano, perché poi parli in italiano, quindi non parli in inglese, non ti alleni. Poi così, dai, stasera ci vediamo, andiamo a mangiare la pizza insieme. No, ragazzi, quando viaggio vorrei proprio essere fuori dal mondo italiano, invece li becco sempre ovunque.
0: Siamo dappertutto.
1: ovunque.
4: Il paese più bello che abbia visto in assoluto è il Brasile. Rio, Copacabana, San Paolo. Però la cosa che più mi entusiasma di tutto è che gli italiani sono i più simpatici, i più perfettini e i più degli italiani.
0: Hai capito? Ma io... gli italiani è il meglio di tutto, proprio.
1: Certo, certo.
0: Sopra
1: allora,
0: qualsiasi cosa.
1: Ma se amate così tanto l'Italia e gli italiani, perché viaggiate per il mondo? Ma rimanete qui. Tra l'altro, a parte gli scherzi, in Italia ci sono
0: posti meravigliosi.
1: Ci sarebbe da visitare da nord a sud per 100 anni l'Italia. Quindi voglio dire.
0: Parecchia gente quest'estate è rimasta in Italia a fare le vacanze.
1: Cioè,
0: per motivi, però abbiamo veramente dei luoghi meravigliosi.
1: Mare, montagna, storia. No, a parte gli scherzi, questo sì. Però se vi manca proprio l'italiano, proprio la gente italiana, state qui.
0: Chi viaggia, si diceva prima fuori onda, no? Poi ha fretta, tra virgolette, di ritornare in Italia perché ama il proprio paese.
1: Che vedevo di? Prego.
5: Bella, bellissima, veramente New York. Però gli italiani sono più simpatici.
1: C'è anche Paguro che fa il tifo per gli italiani.
0: Non ho capito qual era la città, ho capito solo gli italiani.
1: No, non gli fregava niente, doveva solo dire che gli italiani sono migliori. Ci scrivono: Valencia è un posto meraviglioso. Poi anche Ios, perché non è una L, è una I. Isoletta greca, l'El Palo della provincia di Como. Anche se è peggiorata negli ultimi anni con crimini e degrado, Londra rimane la città che ti offre sempre.

0: sempre qualcosa di più ed interessante da fare. Sono amici che ci ascoltano da Bristol, dall'Inghilterra.
1: Tanti che ci ascoltano dall'estero, li salutiamo tutti.
0: Sì, certo, vi salutiamo tutti, vi vogliamo bene, salutate la vostra città, anche se gli italiani.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera, cari amici di RDS? Voi continuate a mandare messaggi, c'è ancora tempo e spazio per un paese, devo dire, particolare. Difficilmente uno dice io sogno quel paese lì, di andare in quel paese lì. Invece c'è chi, giustamente, chi lo apprezza, sentite.
2: La Bielorussia è fantastica, è bellissima. Ho girato Minsk, Brest, Gomel, tutto pulito, veramente... Non ha nulla a che vedere con l'immaginario collettivo della serie, tipo periodo sovietico,
1: certo.
2: Bellissima, emancipata, bella, e la gente è molto cordiale, tutto estremamente pulito e ordinato.
3: Ed io sono molto fautrice, come ti dicevo prima, sono andata in Giappone con molto scetticismo e poi invece me ne sono innamorata, quindi anche la Russia, per esempio, la Bielorussia, insomma, mi attira molto poco, però ci sono quei luoghi in cui secondo me dovremmo sforzarci poi di provare ad andare a vedere, perché invece potrebbero appunto sorprenderci e potremmo innamorarci.
1: Ma il Giappone ultimamente, anche da persone che conosco, è una delle mete più ambite. Poi chi c'è stato come te ne rimane affascinato, il fascino del sollevante.
3: Sì.
1: Ci dicono anche, sono stata in viaggio di nozze in Madagascar, bambini dei villaggi locali che ci salutavano, correvano dietro al nostro pullman per salutarci, che ecco, quelle cose lì mi commuovono veramente.
3: Sì,
1: io vado un po' controcorrente, ci scrive un altro amico, vorrei visitare l'Italia a nord a sud, magari con qualche straniero in più e italiano in meno. A lui piace l'Italia ma poco gli italiani, capito?
3: Potrebbe andare d'accordo con te.
1: Vedi, ecco, un'Italia abitata da stranieri, sarebbe interessante fare uno scambio culturale. Prima o poi, chissà, magari.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
4: Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto.
6: Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4.000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti.
7: Aree in tutta la regione,
6: impianti nuovi, migliaia di volontari.
7: Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza.
6: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su da2026.com.
8: Noi abbracciamo idealmente la redazione, sempre al lavoro alla Cremente in diretta, c'è Roberta Lupi ora. Ciao Roberta.
3: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
9: E a noi ti aspettiamo.
3: Congratulazioni.
9: Di gustarci il cocome.
3: Ah, ecco. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
10: Ancora buon pomeriggio da Roberta Lupi. Prosegue l'eruzione dell'Etna e l'aeroporto di Catania resta chiuso. Prolungato lo stop fino alle 16 di domani. Quello di Comiso tornato operativo dopo aver sospeso l'attività per contaminazione da ceneri che si stanno spostando dalla Sicilia verso la parte orientale di Malta e il nord della Libia. In Toscana il terremoto di magnitudo 3.7 in mare avvertito nelle province di Livorno, Pisa e in Versilia. Concluse senza criticità le verifiche, non si segnalano danni a persone o cose. Caso Ranucci in corso nel carcere di Rebibbia, l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavito, l'ha arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report. Rallenta l'inflazione, ma le vacanze degli italiani sono sempre più care. Sentiamo Paola Gubbiotti.
11: A luglio più 0,3% rispetto a giugno, più 2,9% su base annua, da più 3%. Il lieve rallentamento riflette la dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati e degli alimentari non lavorati. E costa meno il carrello della spesa, con un calo a luglio dello 0,3% su base annua più 1%. L'Istat a luglio segnala un aumento di servizi e trasporti che pesa sulle vacanze estive, più 3,4% rispetto al 2,9% del 2025. Le associazioni dei consumatori fanno i conti, la maggior spesa per le famiglie rispetto allo scorso anno è di 959 euro, senza calcolare l'aumento dei carburanti.
10: In via di attenuazione il caldo record in Italia, in arrivo temporali. Dopo Ferragosto una perturbazione atlantica porterà pioggia e aria fresca. Già domani in calo i bolini rossi, da 19 a 18 le città in allerta massima. Venerdì solo 7, Bari, Bolzano, Cagliari, Genova, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Questa è RDS.
12: Le 15 e 21 secondi in questo momento, mercoledì 12 di agosto, siete su RDS con Claudio Guerrini e Roberto Fiore, siamo insieme fino alle 17, c'è anche Alessio il Paguro in regia, siamo anche sul 265 del digitale terrestre. Insomma, chiuso l'argomento posti che amiamo, che abbiamo visto, che torneremo a vedere o che vorremmo vedere, tra poco ci buttiamo su una parte un po' più sentimental.
8: Un abbraccio agli amici di Catania e a tutti quelli che stanno andando verso la città di Catania per quello che sta accadendo in quel momento, in questo momento, insomma, sul vulcano, sull'Etna e intorno all'aeroporto. Quindi un abbraccio davvero e speriamo che la situazione torni normale il prima possibile.
0: All'inizio di ogni ora
13: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
13: della tua estate.

0: I want to sound like I want to talk about. I want to sound like I want to talk about.
1: Verrai presto, secondo me, ingaggiato da qualche produttore.
2: Sì, per i finali delle canzoni.
1: Nuovo disco, esatto. 15.07, mercoledì 12 di agosto. Siete su RDS con Claudio Guerrini e Roberta Fiore. Allora, prima o poi, Claudio, non so se a te è capitato di essere al ristorante, mangiare la tua bella pietanza con altri commensali seduti insieme a te al tavolo e trovare un capello nel piatto.
2: Guarda, sì, mi è capitato. Più spesso ho trovato capelli però sul letto degli alberghi, cioè tra le lenzuole e le coperte di alberghi.
1: Qual
2: però...
1: è la cosa che ti ha disturbato di più?
2: Se tutto, naturalmente. Vabbè, aspetta, il letto, vabbè, ci dormi e non è bello, però nel piatto ci mangi, esatto. quindi
1: allora,
2: è peggio.
1: Il bonton, insomma, il galateo, dice che teoricamente bisognerebbe liberarsene con discrezione per non mettere in imbarazzo gli altri commensali, gli altri ospiti, bere un sorso d'acqua subito dopo e far finta che niente sia accaduto.
2: Beh, insomma,
1: non succede mai, no. Perché ovviamente come minimo lo si fa notare al cameriere, però probabilmente c'è anche chi ha delle reazioni eccessive davanti a una cosa del genere, perché mi rendo conto essere una cosa molto grave, oltre che a percezione di ognuno magari può provocare reazioni distinte, differenti, a volte anche un po' eccessive.
2: Ma se il cameriere è pelato, quel pelo di chi è?
1: Sicuramente arriva dalla cucina.
2: Arriva da qualcun altro.
1: Bisognerebbe andare ad ispezionare chi quel piatto l'ha preparato.
2: Ragazzi, nei ristoranti, chef, camerieri e cuochi, tutti pelati o rasati. E così evitiamo il problema.
1: Sceglierli. Dovrebbero esserci le foto fuori dai ristoranti, così uno dice: vediamo chi c'è in cucina. Allora qui forse posso fidarmi per mangiare un boccone. E insomma, a me è successo. Devo dirti che è una cosa che mi disturba, ma non più di tanto, ovviamente. Beh, l'ho sempre fatto notare. Non bisognerebbe, insomma, bisognerebbe soltanto liberarsene, bere un sorso d'acqua. Dice così il galateo, esperti di galateo, quindi insomma, da fonti sicure. Però mi rendo conto che poi ognuno reagisce a modo proprio. Sarei curioso un po' di esplorare tra chi ci ascolta, insomma, se è mai successa una cosa del genere, qual è stata la reazione, come è andata a finire, ecco, perché probabilmente io quel piatto non lo vorrei neanche pagare, probabilmente anche in cassa avrei qualcosa da ridire.
2: Beh, intanto rimandi indietro quel piatto, sicuramente, secondo me, lo fai notare, perché
1: non ordinerei nemmeno altro poi.
2: Lo so, io me lo farei riportare, controllerei bene, però certo a quel punto un po' ti cala l'interesse. Se vi è successo disastri, diciamo, da ristorante, a cominciare dai capelli, come avete reagito, come vi siete comportati, è carina questa cosa. 3882 3882, i soliti messaggi vocali e scritti. Vocali, ragazzi,
1: cercate di essere brevi,
2: sì, ma soprattutto che si senta bene il messaggio.
1: Abbassate il volume della radio se siete in macchina, avete qualche altoparlante vicino. Grazie.
2: Oppure comprate al volo un telefono nuovo, nel caso in cui il vostro sia particolarmente antico,
1: e
2: diciamo.
1: Non usate i bluetooth, anche quelli fanno danni.
2: È vero, brava, anche il bluetooth.
1: Dovete spegnere i bluetooth e parlare direttamente al microfono del telefono, mettendolo vicino alla bocca. Esperienze negative al ristorante. 3882 388.

0: è qui
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
2: Martin Garrix e U2, Fireflies. Mr. Sarandi, Good Old Days. Cat's Eye, Animal.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi.
2: Grandi successi.

0: Bossa nostra, capello vostro. Stiamo parlando di capelli trovati, insomma, in maniera improvvisa nelle pietanze che ci portano al ristorante Il Galateo, e il buon senso, insomma, dice di mantenere la calma, avvisare gentilmente il cameriere facendoglielo notare, farsi sostituire il piatto. Vi abbiamo chiesto se vi è mai capitato e se avete avuto, giustamente, ma anche perché poi la reazione può essere eccessiva, reazioni particolari.
1: Sentiamone una.
2: Salve, sono Giuliano, mi è capitato. Il cameriere molto gentilmente mi ha lasciato il piatto su un tavolino adiacente e mi ha riportato il piatto nuovo, e poi si è riportato indietro quello con il capello.
1: Quindi, quello con il capello fa ride.
0: Beh, direi qui, insomma, gestita in maniera elegante, come
1: quasi da Galateo,
0: essere.
1: Quasi da Galateo.
0: Sì, non bisognerebbe neanche farlo notare ai commensali, teoricamente, quindi bisognerebbe bere un sorso d'acqua e far finta che niente sia successo. È molto difficile mantenere questa calma, perché si hanno anche reazioni fisiche di un certo tipo che è difficile tenere a bada.
1: Anche perché se non te ne accorgi e lo mandi giù, insomma, non è che ti fa proprio una grande impressione, diciamo, no?
0: In Sardegna. Però quello può essere confuso con una spina, magari, invece se lo vedi forse è ancora peggio.
1: In Sardegna un ristorante, dopo aver ordinato la cena, nell'attesa dalla cucina sono uscite le blatte di 10 centimetri. Questo è un altro problema del ristorante, però insomma più grosso di un capello. Mi sono alzato, ho lasciato 10 euro per una birra e un'acqua che ci avevano portato, e ce ne siamo andati schifati. Però stanno arrivando anche messaggi da ristoratori, quindi sentiremo quella e l'altra.
0: Qualcuno dice anche, scusa Claudio, non abbiamo fatto niente, abbiamo messo da parte il piatto e siamo andati avanti. Insomma, è stata un'esperienza piuttosto spiacevole in un bel ristorante, quindi sono riusciti anche a mangiare il piatto successivo, cosa che, devo dire, ci vuole bel coraggio.
1: Quindi 3882 fino alle 4 continuiamo a parlare ancora di questi disagi, diciamo, da ristorante, di questi capelli nei piatti. Infatti poi intervisteremo anche Fabio Capello.
3: Il tuo relax estivo siamo noi.
4: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
6: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD fino al 23 agosto, con lo speciale grigliata, ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio, trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi, a 9,49€, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
9: Ricalcolo percorso.
8: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
9: Destinazione raggiunta. Innovazione.
8: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
10: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
11: Piemonte, la tua vacanza nel verde, parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia.

0: Carini, do un abbraccio a tutti quelli che hanno scelto RDS, sono molto contento naturalmente che lo abbiate fatto. Fino a Ferragosto sono qui e sono felice.
1: Nessuna attesa, solo grandi successi.
2: L'estate passa su RDS. Anna.

0: The final countdown.
1: A tutti dicevamo prima o poi, insomma, capita di trovare un cappello nel piatto. Facciamo un po' un recap, no? Abbiamo letto, insomma, questo articolo che parla del bon ton e di come ci si dovrebbe, del galateo, di come ci si dovrebbe comportare se succede di trovare un cappello nel piatto al ristorante mentre stiamo mangiando con altre persone. Galateo che dice che bisognerebbe mantenere la compostezza, non fare scenate da film dell'orrore, e prendere il cappello, toglierlo, bere un sorso d'acqua e andare avanti con la propria serata al ristorante. Non è sempre facile mantenere la calma. Tra l'altro leggevo che c'è proprio un principio giuridico, perché quando ci sediamo al ristorante e ordiniamo, stipuliamo un contratto di ristorazione. Questo obbliga il locale non solo a servire il cibo, ma anche a tutelare igiene e salute, perché infatti riguarda anche le intolleranze, no? Lo dicevamo prima fuori onda. Il piatto quindi alla fine potrebbe, cioè, non si deve pagare, la legge dice questo, legalmente l'inadempimento può annullare l'intero contratto della comanda e potrebbe anche rifiutarsi il cliente di pagare il resto della cena. Sono arrivati messaggi, vero Claudio?
0: Sì, una marea di messaggi, anche scritti. Una volta nella minestra ci ho trovato un'unghia finta, bella colorata, era della cameriera in un ristorante tedesco, vedi, è successo anche tedesco, ecco perché noi italiani siamo tutta un'altra cosa. E se hai fatto il militare, togli il capello e continui a mangiare, dice Giulio da Firenze. Mamma, capito? I militari, vedi, sono abituati
1: alle cose dure, toste.
0: Certo.
1: Hanno pelo sullo, il pelo direttamente sullo stomaco.
0: Sullo stomaco, esatto. Allora, e tanti altri.
1: Sì,
0: vabbè,
1: adesso poi tra poco li leggiamo. Quindi le vostre esperienze, sì, negative, insomma, al ristorante, che avete avuto a che fare con camerieri piuttosto che con cuochi, ma che non riguardino anche soltanto il capello, ma magari anche altre cose. Messaggi vocali brevi 38822 38822.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui.